baciato. Eppure non sono così vecchio e come i bambini amo il gelato. Gravo ogni giorno sulle braccia, sui pensieri che non ricordo. Vuota da tempo la bisaccia e anche se ho